Alcita, Dorcas moyo Alcita, siamo quindi come al stragotte, siete iso, si pemba. Per una di giardilis, ma basta un cibarcus come era ego.

Tisu Radio Mosambique tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manica 900G11 ne 900G21 Antena Nazionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masoko.

Tisu radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 922 epe manika 911 ne 921 antena nationale 912 ne 924 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masoko.